mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Jeff Cocker. Thank you.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Dio, come ti amo. Mi viene da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.

cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

0: Massimo, che cosa ci canti?
1: Ti ruberei.
2: Oh, Massimo, cosa mi dici, mo?

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se poi io ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando passava davanti a lui un carabiniere.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

notte. Fiammena via, l'era chiamò quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva

E loro, e loro, e sa signor, fa lei che venisse su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così, non finiamo più.

0: Grazie. Grazie.
1: Mietta! Che voce, che grinta, che sesso! Bene, bene. Grazie. Dove vai? C'è la giuria, vieni qua. Ma stavi andando a casa? Che perdi il treno, scusa, vieni qua un attimo.
2: L'ho ecco dimenticato.
1: Sì, è un dettaglio, è una gara. Allora, vediamo la giuria come ha considerato. Beh, si è emozionata, è giusta, visto me, d'altronde sono un sex symbol. Va bene. Allora, vediamo i voti di Mietta. Ecco, gira pure la schiena al pubblico, è più contento. Allora, Giampiero Mughini.
0: Grazie.
1: 9, Guida 9, Boncompagni 8, Abbagnato 10, Magalli 8, Ferrario 9, Frizzi 8, Colombari 10, Fede 8, Simone 8, 87.
0: Grazie, grazie a tutti
1: adesso,
0: quanti voi.
1: Baciami scusate adesso, baciami ora.
0: Ciao.
3: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.